fate i regni, questa fate i regni, questa fate i regni. Chi dall'alto l'ascolta?

lo vidi. Oh, pellegrina, del dolci amanti l'ardir, infermarsi l'ardore gelar, negli occhi tremanti il cor palpitar.

con povera sostanza i corpi goditi andr veloci. Vedrai quei feroci fieri costumi

come intrattabile, come indomabile, l'arco si fa, quel petto frutto

signor, non giova. Forse forza d'incanto contende il dolce vanto. A chi è vero ogni cosa fedele ad Ulisse si rende e si l'arto d'Ulisse

forzato culto affetto, radolcista il poveto. Chi con un arco solo, disconosciuto diede a 100 morti il duolo, quel forte, quel robusto